0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Pradua more music.
2: Way back.